0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Deja pretender de amor.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.